di WA GRJ di 0822 5250 6700. Ada Kak Ros di Goda Dandut. Assalamualaikum, hadir Ratu Ari, hadir Kak Ros, isi absen dulu di Radio G.